0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, muro uripi o muro molelo, e se ne era ne yemana ka?
4: Papa, non lascio solo le mie colonne, ma in cute non si cola, ma già ho cuto che no chi sinta.
3: Manaka, non ne puoi io. Chi entro a prima pupa ma chicana franco, o è che lo yahu yu hiu?
4: Ma si papa. Ma tu a franco, calani le tue mai cuta pa?
3: Nari, manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kaliharno karna ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
5: Jijoni Berta, una kuchara tumpa hamkina, olela tarangkala shinta. Vamosa, vanli, bararum.

0: Tisorerela.
1: Chef, localidad di ona puri nihasho kurela wambane lola.
0: Ah, nemi watongerero oshukuru atu orwa elapaho atu etigelega mahibu tene ne khalega wakane ne.